artisti a Dayton in Ohio. Questa band rimarrà a lungo insieme, per cui avranno parecchie LP all'attivo. Quello di maggior successo, tra l'altro certificato gold, è quello che contiene questa slide.

Gincarna, georgiana, all'età di 4 anni fa già parte del coro della sua chiesa. Risulterà accreditata come una cantante con una estensione vocale di ben 5 ottave. Vi propongo il suo successo da discoteca del 79, Was That All It Was?

The Ricci Family, gruppo americano che, una curiosità, inaugura la prima puntata in Italia di Disco Ring del 77. Noi ci ascoltiamo I'll Do My Best.

a Detroit in Michigan e nel 78 i 5 Special. Produrranno un totale di 3 album, anche se una sola song, Why Leave Us Alone, avrà una buona posizione in classifica. Vale la pena però di ascoltarci anche

0: A Radio Studio X sono le ore 3, in punto.
1: Radio Studio X.
2: Dai il ritmo ai tuoi ricordi.
3: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e Costa Tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X fa

0: A Radio Studio X sono le ore 4 e un minuto.
1: Buongiorno da Radio Studio X, buongiorno da Sabrina e ben sintonizzati sulle nostre frequenze. Benvenuti all'ascolto di 60 minuti di canzoni, ma non solo, anche notizie divertenti. Quali saranno gli argomenti delle notizie di oggi? Un piccolo accenno, un assaggino. Parleremo di giustizieri della notte, anzi giustiziere della notte, perché di uno si tratta, credo, a meno che non abbia avuto dei complici. Poi di gelati dal gusto incredibile, ma non incredibile perché è un gusto buono, io non lo mangerei mai, ma anche questo rimane per adesso ancora un segreto, lo svelerò non appena parlerò di questa cosa. Ci sarà poi la notizia di una influencer molto particolare e anche un finto rapimento. Queste sono alcune delle anticipazioni delle notizie di oggi da Radio Studio X nel Buongiorno in Musica, ma naturalmente cominciamo con la prima canzone in scaletta. Apre il Buongiorno in Musica, Cherry Lane e Catch the Cat.

Vogliamo farci del male e parlare di gelati dal gusto strano, dai gusti strani, perché l'elenco sarebbe lunghissimo, anche se qualcuno sostiene che questi gelati, unendo ingredienti insolite, spezie, contrasti dolce e salato, offrono un'esperienza sensoriale sorprendente. Io comunque il gelato all'aglio nero, il gelato alla pizza, il gelato pera e gorgonzola, non lo so se lo mangerei, io sono un po' classica, a me piace la crema, la cioccolata fondente, magari anche al latte oppure alla frutta, ecco, il melone, mango, gusti tradizionali, semplici. Invece in Giappone hanno inventato un gelato, hanno avuto l'idea di offrire un gelato particolarissimo, io non lo mangerei neanche se morissi di fame. Michino Eki Yamada, una tavola calda lungo la strada della prefettura di Iwate in Giappone, è diventata virale di recente per un dessert davvero insolito, cioè un gelato particolare, un gelato soft. Se qualcuno si sta chiedendo cos'è un gelato soft, sono gelati che usavano nell'uno quando non c'era nessuno, perché adesso vanno di moda i gelati artigianali, il gelato buono, il gelato con ingredienti di qualità. Invece quello soft è un gelato mantecato che viene servito istantaneamente tramite un'apposita macchina, è più leggero e cremoso perché contiene maggior quantità di aria, insomma non è che sia un granché questo gelato soft. Ma cosa hanno fatto in Giappone per renderlo così virale? Cosa avranno aggiunto mai? Ebbene, è un gelato al gusto di ostrica condito con salsa di soia. Oh, un abbinamento direi perfetto, come no. Eppure pare che chi l'ha assaggiato abbia sostenuto che è una cosa specialissima, assolutamente vale la pena di assaggiarla. Sono ostriche fresche, meno male, e il connubio comunque è perfetto. E questa tavola calda, neanche a dirlo, ultimamente è stata presa d'assalto da curiosi appassionati di gelato soft che appunto desideravano provare questa schifezza, secondo me è una schifezza pazzesca e meriterebbe un applauso di 90 minuti. Ebbene sì, quanto costa questo gelato soft all'ostrica condito con salsa di soia? 600 yen, in euro 3,26 euro.

Digerito il gelato all'ostrica condito con salsa di soia? Io no. No, mi sarebbe rimasto sullo stomaco comunque, ma non l'avrei mai assaggiato, neanche per curiosità, assolutamente. Abbiamo ascoltato invece Soul Survivor con un brano intitolato Soul to Soul, e adesso è la volta però di un gruppo italiano, si chiama proprio così, gruppo italiano Sole d'Agosto.

Una notizia di cui non avevo dato anticipazioni all'inizio e che riguarda le protesi mammarie, gli interventi chirurgici al seno e quante donne vogliono le tette più grosse. In Russia però pare che ci sia una tendenza inversa, infatti le stanno vendendo usate. Vendo protesi mammaria usata. Annuncio che negli ultimi mesi ha invaso internet in Russia, dove i chirurghi plastici segnalano una diminuzione di circa il 40% degli interventi di aumento del seno nell'ultimo decennio. Ma cosa è successo? Perché alcuni analisti ipotizzano che questa bizzarra tendenza possa essere collegata alle attuali difficoltà economiche della Russia. Quindi protesi mammarie di alta gamma che vengono vendute online a prezzi 3 o 4 volte inferiori rispetto al costo originale. Ma nel caso in cui questa offerta possa sembrare troppo bella per essere vero, è bene precisare che probabilmente nessun chirurgo serio accetterebbe mai di operare con una protesi al silicone usata. Purtroppo però ci sono anche chirurghi con pochi scrupoli e senz'altro qualcuno si approfitterà di questi annunci. In caso di aggiornamenti naturalmente provenienti dalla Russia, a tale proposito ne riferirò nel corso del Buongiorno in Musica. Intanto ascoltiamo la prossima canzone e guardiamo un attimo, perché adesso mi ha un po' distratta questa cosa, devo ritrovare la scaletta. Eccolo qua, i Change con Lover's Holiday.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Prossima notizia, parliamo di un finto rapimento, però prima ascoltiamo i Bee Gees e You Should Be Dancing.

uno dei film più iconici del 1977, La febbre del sabato sera, 1977, ne sono passate di notte sotto i ponti di Brooklyn, sì, perché è proprio lì che nel club 2001 Odissei che ballava Tony Manero, cioè John Travolta. Ma adesso passiamo ad altro e passiamo appunto alla notizia del finto rapimento ideato da una mente criminale di una bambina di 12 anni, da non credere. Scomparsa nel cuore della notte da Itaiopolis, Brasile, ha cominciato ad inviare messaggi ai genitori dicendo loro di essere stata rapita, di aver ricevuto minacce di morte e di essere stata brutalizzata dai rapitori. Con un ulteriore messaggio ha poi chiesto un riscatto in denaro per impedire che i rapitori la uccidessero. La polizia finalmente è riuscita a localizzare la ragazzina, ma ha scoperto che si era inventata il rapimento per estorcere denaro ai genitori. È stata arrestata, accusata di aver commesso un atto analogo al reato di estorsione, però non è chiaro, visto la sua giovane età, se dovrà subire delle conseguenze legali. Fatto sta che questa ragazzina, io come figlia non la vorrei proprio, è una lezione se la merita, ma una bella lezione. Ma dimentichiamoci di questa piccola criminale, andiamo avanti con la musica. Abbiamo in scaletta The Alan Parsons Project e Don't Answer Me.

Non ci posso credere, siamo già giunti alla metà del Buongiorno e Musica. È già passata mezz'ora, vi sta tenendo compagnia con notizie curiose e musica Sabrina, e da Radio Studio X naturalmente è andato appena in onda lo stacchetto, però siamo giunti al momento della cover. Oh, vediamo un po' oggi chi ci delizia. Una canzone del 1964 che naturalmente non ascolteremo. La versione originale è la di Dionne Warwick, intitolata Walk On By, e noi naturalmente ascoltiamo la cover perché non trattiamo la musica degli anni 60, e comunque l'arrangiamento della canzone originale era molto diverso rispetto a quello da discoteca che adesso ascoltiamo con la voce di Gloria Gaynor.

taglio perché è piuttosto lunga questa versione. Sì, la versione di Gloria Gaynor oltre 5 minuti se non erro, quindi non la mandiamo in onda per intero. Da aggiungere che gli arrangiamenti sono importantissimi perché cambiano totalmente una canzone, incredibile, ascoltando l'originale e ascoltando poi la versione discoteca naturalmente non sono paragonabili. Chiudiamo l'argomento cover e adesso andiamo avanti con le notizie e torniamo in Giappone, ma non parliamo di gelati, per carità. Parliamo invece di un albergo, o meglio di una struttura che è stata trasformata in un albergo, una prigione. Se andate in Giappone e volete un luogo davvero speciale dove soggiornare, bene, ecco, lo Shinoya Nara Prison potrebbe fare al caso vostro. L'hotel inaugurato recentemente ospita l'ex prigione di Nara. Originariamente costruito nel 1908, l'ex carcere è stato dichiarato bene culturale importante ed è l'unico carcere sopravvissuto e rimasto completamente intatto dei 5 grandi prigioni Meiji del Giappone. All'interno di questo albergo o prigione c'è un museo, c'è il negozio per comprare tutti i gadget, naturalmente il ristorante, sono disponibili 3 tipologie di camere, ma per soggiornarvi il portafoglio deve essere abbastanza ben fornito perché i prezzi delle camere partono da 147.000 yen, pasti esclusi, quanto in euro? 800. Non è poi tanto perché ci sono degli alberghi che non sono stati costruiti nelle prigioni, magari però che costano un occhio della testa, magari alberghi di 5, 6, 7, 8 stelle, anche se non è vero che esistano alberghi a 6 stelle, il massimo sono 5, quindi se qualcuno vi rifila un albergo a 7 stelle vuol dire che vi dà una fregatura. Detto questo, cosa facciamo? Ascoltiamo la musica? Ma sì!

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Eccola la notizia del giustiziere della notte. Mi viene in mente un vecchio film con Charles Bronson, che poi è stato fatto anche una versione più recente con Bruce Willis. Non voglio stare adesso a parlare della trama di questo film, però voglio però parlare di una notizia abbastanza simile. Cioè, non è che lui si è comportato come Charles Bronson o Bruce Willis nel film, però ha fatto giustizia da solo, e si tratta di una persona che, stanca di aspettare che la polizia locale facesse il suo dovere e consegnasse i criminali alla giustizia, un misterioso giustiziere nella città di Lagos de Moreno, ma dov'è? Adesso lo dico subito, nello stato messicano di Jalisco, ha iniziato a legare con del nastro adesivo presunti ladri di motociclette ai lampioni e li ha lasciati lì affinché le autorità li trovassero. Finora sono state individuate almeno 5 vittime. Le autorità locali hanno dichiarato ai giornalisti che potrebbe però trattarsi dell'opera di una banda di vigilantes. Curiosamente, e non poi tanto curiosamente, le vittime finora non hanno fornito alcun chiarimento al riguardo. Beh, se ne sono guardati bene, naturalmente. Ne sapremo di più in un futuro prossimo? Forse sì, forse no. E nel frattempo, siccome non sarà una cosa che accadrà a breve termine, ascoltiamo una canzone che ci riporta agli anni 70, Jesse Green e Nice and Slow.

Ah, questo è forte però, legare ladri ai lampioni per farli trovare alla polizia, roba da non credere. Abbiamo ancora una notizia e riguarda una influencer, ma non è giovanissima, anzi è molto in là con l'età, e mica tutte devono essere giovani per fare le influencer. Ne parliamo subito dopo la prossima canzone che ci farà riposare la mente, ed è una canzone intitolata I Should Have Known Better di Jim Diamond.

Una bella canzone questa di Jim Diamond, un cantautore scozzese che ha fatto riposare la mente, almeno alla sottoscritta senz'altro. Adesso passiamo però all'ultima notizia, che parla di questa influencer abbastanza attempata. Si chiama Lillian Droniak ed è un'influencer americana di, tenetevi stretti, 96 anni, nota su TikTok e Instagram come Grandma Droniak, è anche uno pseudonimo, un nome d'arte. Ha ricevuto un avvertimento dalla casa di riposo in cui risiede per aver organizzato un festino nella sua stanza durante la quale sono stati serviti alcolici. È accusata di aver violato il regolamento della struttura, è stata minacciata di sfratto, ma lei ha detto che poiché paga una retta di ben 10.500 euro, ho già fatto la conversione da dollari statunitensi in euro, tanto per dare un'idea, lei può fare quello che vuole. Come è andata a finire? La direzione ha finalmente permesso all'influencer di ospitare amici nella sua stanza di notte, ma a condizione che non venisse consumato alcol. Una grande simpaticona questa influencer 96enne. Vabbè, dai, chiudiamo l'argomento notizie, poi passiamo alla della medaglia e intanto ascoltiamo Umberto Tozzi.

Mi rifiuto di capire i testi di Umberto Tozzi, assolutamente, non ci penso neanche, mi verrebbe il mal di testa, però sono canzoni orecchiabili e va bene così. Assegnazione delle medaglie oggi a chi? Un po' particolare, diciamo, questa assegnazione, perché io la darei a quelli che comprano le protesi mammarie usate, quindi migliaia e migliaia di medaglie quest'oggi elargite dalla sottoscritta a chi fa questi acquisti online di cui ho parlato prima, appunto, che vengono vendute sulle piattaforme in Russia. Ma ora è giunto il momento di ascoltare il vocione di Barry White con Baby We Better Try to Get It Together.

Facciamo sfumare Barry White e passiamo ad un brano che concluderà il Buongiorno Musica di oggi del Radio Studio X, frutto della collaborazione tra il cantante degli Human League Philip Oakey e il compositore italiano Giorgio Moroder, Together in Electric Dreams.

0: Il Buongiorno in Musica termina qui, sì, con Electric Dreams, o meglio Together in Electric Dreams, ma naturalmente continuate a seguire la nostra programmazione musicale. Auguro a tutti una buona giornata, grazie per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze, quelle di Radio Studio X, e non dimenticate di scaricare la nostra applicazione dal nostro sito. Da Sabrina ciao e al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te. A Radio Studio X sono le ore 5 e un minuto.
2: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Trailers in FM.
16: Radio Studio X.
1: Dai ritmo ai

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings
2: su Radio Studio X, la storia della musica con

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e 4 minuti.
1: L'anticiclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Cambiare davvero le abitudini quotidiane. E se anche tu scrivi di libri in cui la conoscenza diventa cura, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Emanuele De Nobili. Si chiama Il reset del cortisolo, dal sottotitolo Il metodo per controllare l'ormone dello stress e riequilibrare corpo e mente. Viviamo sempre di corsa, senza prestare attenzione ai ritmi di cui il nostro corpo ha bisogno. Una dieta poco sana, sono disturbato, poco movimento, una scarsa esposizione alla luce naturale. Abitudini di questo tipo portano a sentirsi stanchi, affaticati, nervosi. Percezioni che spesso leggiamo come segnali separati, ma in realtà hanno un fattore in comune: un'alterazione dei ritmi naturali del cortisolo. Spesso citato come l'ormone dello stress, il cortisolo è difatti uno dei più complessi e cruciali regolatori del nostro equilibrio fisiologico. Quando i suoi valori non sono ottimali, si generano una serie di ricadute negative importanti sulla nostra salute fisica e mentale. L'autore, medico con esperienza pluridecennale in medicina preventiva, ci accompagna in un percorso alla scoperta di questo ormone fondamentale per il nostro benessere, illustrando con chiarezza i meccanismi dell'infiammazione e dello stress e i sintomi di un ciclo del cortisolo alterato. Suggerisce come costruire un piano in 4 settimane grazie a strategie che si possono applicare con semplicità nella vita quotidiana. Di Emanuele Nobili, Il reset del cortisolo, in libreria d'aggiunta.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Welcome to the world of rhythm.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

una svolta la sua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X fa

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 18 minuti.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma, che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo, una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio, i faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo, di Stefano Boragini. Disponibile su Amazon.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
5: Vuoi vedere un po' di azione?
6: Sì, certo.
7: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Ale Scumma.
8: Radio Studio X.
9: Dai, Rick.

0: Radio Studio X sono le ore 7 e 33 minuti.
1: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Welcome to the world of rhythm.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e 2 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per lavori tra Livorno-Porto e Vicarello. Per i cantieri notturni in A11 stanotte da mezzanotte alle 4 sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in entrata verso Firenze. In A1 venerdì sera dalle 20 a mezzanotte sarà chiuso interamente lo svincolo di Monte San Savino sia in entrata che in uscita in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze in piazza San Marco, lavori per la posa del nuovo asfalto dal 14 al 23 agosto. Info sui nostri canali social. Ed è tutto.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedice.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Psst. Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
12: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X, da Mico.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Radio Studio X sta per andare in onda. Mixing for you di Pierino V. Buon ascolto.
1: Welcome to the world of rhythm.

Il nostro passato si evolve nel futuro, dove la differenza è nella selezione. Da questo momento in console, DJ Pierino B.

0: Ciao, sono Arfinestra e questo è Mixing for You con Pierino B tutti i martedì e giovedì dalle 16 alle 17.
1: 16:30.

Vorrei ricordare 17 giugno, la notte bianca di Siena, San Rocco Pilli. Il 7 di luglio il terzo memorial Riccardo Cioni alla Terrazza Mascagni di Livorno, in compagnia di sempre di Pierino V.

E ora ci divertiamo. Vai così, la musica che ci fa sognare, ci fa cantare e che ci fa ballare.

Come sempre le cerco, le trovo e poi ve le suono. Questo è Mixing for You, oggi in versione un po' particolare. La voce mi sta tornando, ma piano piano. Quindi cerco di dosarla molto molto. And the beat goes on.

0: ricordo il sabato. I canali social sono quelli di Facebook, Instagram e anche sul canale ufficiale di Radio Studio X trovate la direttina, programma live di Pierino V.
1: Vi ricordo che ogni sabato sui canali Facebook,

Bene, siamo arrivati al termine. Oggi un po' particolare questo Mixing for You di oggi. Cerco di mantenere un po' la voce sempre efficiente. Oggi purtroppo sono molto molto calante di voce, quindi ho cercato di farvi un bel mixato per il vostro ascolto.

Vi saluta Pierino. Vi dà appuntamento alla prossima puntata di Mixing for You, sempre sulle magiche frequenze di Radio Studio X. Mi raccomando, seguite i social, specialmente Radio Studio X. Seguite anche Pierino V su Facebook il sabato 18:30 in live la direttina. E per tutte le notizie riguardanti Radio Studio X e i suoi DJs andate su radiostudiox.it o

0: Mr. Adler?
1: Yeah, what?
0: Is that it?
1: Yes, it's over. How'd you like it?
0: I don't know. I slept through the whole thing.
1: Well, you didn't miss much.
2: Ascolta anche tu Mixing for You su Radio Studio X.
3: Radio Studio X, la prima radio italiana in AM stereo. Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
4: A Radio Studio X sono le ore 9:33.
5: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
6: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A11 stanotte da mezzanotte alle 4 sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in entrata verso Firenze. In A1 venerdì sera dalle 20 a mezzanotte sarà chiuso interamente lo svincolo di Monte San Savino sia in entrata che in uscita in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze in piazza San Marco, lavori per la posa del nuovo asfalto dal 14 al 23 agosto. Info sui nostri canali social. Ed è tutto.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A11 stanotte da mezzanotte alle 4 sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in entrata verso Firenze. In A1 venerdì sera dalle 20 a mezzanotte sarà chiuso interamente lo svincolo di Monte San Savino sia in entrata che in uscita in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze, in piazza San Marco, lavori per la posa del nuovo asfalto dal 14 al 23 agosto. Info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio.
3: Due minuti
4: estate.
3: Un libro.
5: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma, che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo. Una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio, i faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder, a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo, di Stefano Boragini. Disponibile su Amazon.
3: A Radio Studio X sono le ore 9:40. Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Buongiorno da Radio Studio X, buongiorno da Sabrina e ben sintonizzati sulle nostre frequenze. Benvenuti all'ascolto di 60 minuti di canzoni, ma non solo, anche notizie divertenti. Quali saranno gli argomenti delle notizie di oggi? Un piccolo accenno, un assaggino. Parleremo di giustizieri della notte, anzi giustizieri della notte, perché di uno si tratta, credo, a meno che non abbia avuto dei complici. Poi di gelati dal gusto incredibile, ma non incredibile perché è un gusto buono, io non lo mangerei mai, ma anche questo rimane per adesso ancora un segreto, lo svelerò non appena parlerò di questa cosa. Ci sarà poi la notizia di una influencer molto particolare e anche un finto rapimento. Queste sono alcune delle anticipazioni delle notizie di oggi da Radio Studio X nel Buongiorno in Musica, ma naturalmente cominciamo con la prima canzone in scaletta. Apre il Buongiorno in Musica, Cherry Lane e Catch the Cat.

Vogliamo farci del male e parlare di gelati dal gusto strano, dai gusti strani, perché l'elenco sarebbe lunghissimo, anche se qualcuno sostiene che questi gelati, unendo ingredienti insolite, spezie, contrasti dolce e salato, offrono un'esperienza sensoriale sorprendente. Io comunque il gelato all'aglio nero, il gelato alla pizza, il gelato pera e gorgonzola, non lo so se lo mangerei, io sono un po' classica, a me piace la crema, la cioccolata fondente, magari anche al latte oppure alla frutta, ecco, il melone, mango, gusti tradizionali, semplici. Invece in Giappone hanno inventato un gelato, hanno avuto l'idea di offrire un gelato particolarissimo, io non lo mangerei neanche se morissi di fame. Michino Eki Yamada, una tavola calda lungo la strada della prefettura di Iwate in Giappone, è diventata virale di recente per un dessert davvero insolito, cioè un gelato particolare, un gelato soft. Se qualcuno si sta chiedendo cos'è un gelato soft, sono gelati che usavano nell'uno quando non c'era nessuno, perché adesso vanno di moda i gelati artigianali, il gelato buono, il gelato con ingredienti di qualità. Invece quello soft è un gelato mantecato che viene servito istantaneamente tramite un'apposita macchina. È più leggero e cremoso perché contiene maggior quantità di aria. Insomma, non è che sia un granché questo gelato soft, ma cosa hanno fatto in Giappone per renderlo così virale? Cosa avranno aggiunto mai? Ebbene, è un gelato al gusto di ostrica, condito con salsa di soia. Oh, un abbinamento direi perfetto. Come no, eppure pare che chi l'ha assaggiato abbia sostenuto che è una cosa specialissima, assolutamente vale la pena di assaggiarla. Sono ostriche fresche, meno male, e il connubio comunque è perfetto. E questa tavola calda, neanche a dirlo, ultimamente è stata presa d'assalto da curiosi appassionati di gelato soft, che appunto desideravano provare questa schifezza, secondo me una schifezza pazzesca, e meriterebbe un applauso di 90 minuti. Ebbene sì, quanto costa questo gelato?

Digerito il gelato all'ostrica condito con salsa di soia? Io no. No, mi sarebbe rimasto sullo stomaco comunque, ma non l'avrei mai assaggiato, neanche per curiosità, assolutamente. Abbiamo ascoltato invece Soul Survivor con un brano intitolato Soul to Soul, e adesso è la volta però di un gruppo italiano, si chiama proprio così, gruppo italiano Sole d'Agosto.

Una notizia di cui non avevo dato anticipazioni all'inizio e che riguarda le protesi mammarie, gli interventi chirurgici al seno e quante donne vogliono le tette più grosse. In Russia però pare che ci sia una tendenza inversa, infatti le stanno vendendo usate. Vendo protesi mammaria usata. Annuncio che negli ultimi mesi ha invaso internet in Russia, dove i chirurghi plastici segnalano una diminuzione di circa il 40% degli interventi di aumento del seno nell'ultimo decennio. Ma cosa è successo? Perché alcuni analisti ipotizzano che questa bizzarra tendenza possa essere collegata alle attuali difficoltà economiche della Russia. Quindi protesi mammarie di alta gamma che vengono vendute online a prezzi 3 o 4 volte inferiori rispetto al costo originale, ma nel caso in cui questa offerta possa sembrare troppo bella per essere vera, è bene precisare che probabilmente nessun chirurgo serio accetterebbe mai di operare con una protesi al silicone usata. Purtroppo però ci sono anche chirurghi con pochi scrupoli e senz'altro qualcuno si approfitterà di questi annunci. In caso di aggiornamenti naturalmente provenienti dalla Russia, a tale proposito ne riferirò nel corso del Buongiorno in Musica. Intanto ascoltiamo la prossima canzone e guardiamo un attimo, perché adesso mi ha un po' distratta questa cosa, devo ritrovare la scaletta. Eccolo qua, i Change con Lover's Holiday.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Prossima notizia, parliamo di un finto rapimento, però prima ascoltiamo i Bee Gees e You Should Be Dancing.

film più iconici del 1977, La febbre del sabato sera, 1977, ne sono passate di notte sotto i ponti di Brooklyn, sì, perché è proprio lì che nel club 2001 Odissei che ballava Tony Manero, cioè John Travolta. Ma adesso passiamo ad altro e passiamo appunto alla notizia del finto rapimento ideata da una mente criminale di una bambina di 12 anni, da non credere. Scomparsa nel cuore della notte da Itaiopolis, Brasile, ha cominciato ad inviare messaggi ai genitori dicendo loro di essere stata rapita, di aver ricevuto minacce di morte e di essere stata brutalizzata dai rapitori. Con un ulteriore messaggio ha poi chiesto un riscatto in denaro per impedire che i rapitori la uccidessero. La polizia finalmente è riuscita a localizzare la ragazzina, ma ha scoperto che si era inventata il rapimento per estorcere denaro ai genitori. È stata arrestata, accusata di aver commesso un atto analogo al reato di estorsione, però non è chiaro, visto la sua giovane età, se dovrà subire delle conseguenze legali. Fatto sta che questa ragazzina, io come figlia non la vorrei proprio, è una lezione se la merita, ma una bella lezione. Ma dimentichiamoci di questa piccola criminale, andiamo avanti con la musica. Abbiamo in scaletta The Alan Parsons Project e Don't Answer Me.

Non ci posso credere, siamo già giunti alla metà del Buongiorno e Musica. È già passata mezz'ora, vi sta tenendo compagnia con notizie curiose e musica Sabrina, e da Radio Studio X naturalmente è andato appena in onda lo stacchetto, però siamo giunti al momento della cover. Oh, vediamo un po' oggi chi ci delizia. Una canzone del 1964 che naturalmente non ascolteremo. La versione originale è la di Dionne Warwick, intitolata Walk On By, e noi naturalmente ascoltiamo la cover perché non trattiamo la musica degli anni 60, e comunque l'arrangiamento della canzone originale era molto diverso rispetto a quello da discoteca che adesso ascoltiamo con la voce di Gloria Gaynor.

taglio perché è piuttosto lunga questa versione. Sì, la versione di Gloria Gaynor era oltre 5 minuti se non erro, quindi non la mandiamo in onda per intero. Da aggiungere che gli arrangiamenti sono importantissimi perché cambiano totalmente una canzone, incredibile, ascoltando l'originale e ascoltando poi la versione discoteca naturalmente non sono paragonabili. Chiudiamo l'argomento cover e adesso andiamo avanti con le notizie e torniamo in Giappone, ma non parliamo di gelati, per carità. Parliamo invece di un albergo, o meglio di una struttura che è stata trasformata in un albergo, una prigione. Se andate in Giappone e volete un luogo davvero speciale dove soggiornare, bene, ecco, lo Shinoya Nara Prison potrebbe fare al caso vostro. L'hotel, inaugurato recentemente, ospita l'ex prigione di Nara. Originariamente costruito nel 1908, l'ex carcere è stato dichiarato bene culturale importante ed è l'unico carcere sopravvissuto e rimasto completamente intatto dei 5 grandi prigioni Meiji del Giappone. All'interno di questo albergo o prigione c'è un museo, c'è il negozio per comprare tutti i gadget, naturalmente il ristorante, sono disponibili 3 tipologie di camere, ma per soggiornarvi il portafoglio deve essere abbastanza ben fornito perché i prezzi delle camere partono da 147.000 yen, pasti esclusi, quanto in euro? 800. Non è poi tanto perché ci sono degli alberghi che non sono stati costruiti nelle prigioni, magari però che costano un occhio della testa, magari alberghi di 5, 6, 7, 8 stelle, anche se non è vero che esistano alberghi a 6 stelle, il massimo sono 5, quindi se qualcuno vi rifila un albergo a 7 stelle vuol dire che vi dà una fregatura. Detto questo, cosa facciamo? Ascoltiamo la musica? Ma sì!

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Eccola la notizia del giustiziere della notte. Mi viene in mente un vecchio film con Charles Bronson, che poi è stato fatto anche una versione più recente con Bruce Willis. Non voglio stare adesso a parlare della trama di questo film, però voglio però parlare di una notizia abbastanza simile. Cioè, non è che lui si è comportato come Charles Bronson o Bruce Willis nel film, però ha fatto giustizia da solo, e si tratta di una persona che, stanca di aspettare che la polizia locale facesse il suo dovere e consegnasse i criminali alla giustizia, un misterioso giustiziere nella città di Lagos de Moreno, ma dov'è? Adesso lo dico subito, nello stato messicano di Jalisco, ha iniziato a legare con del nastro adesivo presunti ladri di motociclette ai lampioni e li ha lasciati lì affinché le autorità li trovassero. Finora sono state individuate almeno 5 vittime. Le autorità locali hanno dichiarato ai giornalisti che potrebbe però trattarsi dell'opera di una banda di vigilantes. Curiosamente, e non poi tanto curiosamente, le vittime finora non hanno fornito alcun chiarimento al riguardo. Beh, se ne sono guardati bene, naturalmente. Ne sapremo di più in un futuro prossimo? Forse sì, forse no. E nel frattempo, siccome non sarà una cosa che accadrà a breve termine, ascoltiamo una canzone che ci riporta agli anni 70, Jesse Green e Nice and Slow.

Ah, questo è forte però, legare ladri ai lampioni per farli trovare alla polizia, roba da non credere. Abbiamo ancora una notizia e riguarda una influencer, ma non è giovanissima, anzi è molto in là con l'età, e mica tutte devono essere giovani per fare le influencer. Ne parliamo subito dopo la prossima canzone che ci farà riposare la mente, ed è una canzone intitolata I Should Have Known Better di Jim Diamond.

Una bella canzone questa di Jim Diamond, un cantautore scozzese che ha fatto riposare la mente, almeno alla sottoscritta senz'altro. Adesso passiamo però all'ultima notizia, che parla di questa influencer abbastanza attempata. Si chiama Lillian Droniak ed è un'influencer americana di, tenetevi stretti, 96 anni, nota su TikTok e Instagram come Grandma Droniak, anche uno pseudonimo, un nome d'arte. Hanno ricevuto un avvertimento dalla casa di riposo in cui risiede per aver organizzato un festino nella sua stanza durante la quale sono stati serviti alcolici. È accusata di aver violato il regolamento della struttura, è stata minacciata di sfratto, ma lei ha detto che poiché paga una retta di ben 10.500 euro, ho già fatto la conversione da dollari statunitensi in euro, tanto per dare un'idea, lei può fare quello che vuole. Come è andata a finire? La direzione ha finalmente permesso all'influencer di ospitare amici nella sua stanza di notte, ma a condizione che non venisse consumato alcol. Una grande simpaticona questa influencer 96enne. Vabbè, dai, chiudiamo l'argomento notizie, poi passiamo alla sezione della medaglia. Intanto ascoltiamo Umberto Tozzi.

Mi rifiuto di capire i testi di Umberto Tozzi, assolutamente, non ci penso neanche, mi verrebbe il mal di testa, però sono canzoni orecchiabili e va bene così. Assegnazione delle medaglie oggi a chi? Un po' particolare, diciamo, questa assegnazione, perché io la darei a quelli che comprano le protesi mammarie usate, quindi migliaia e migliaia di medaglie quest'oggi elargite dalla sottoscritta a chi fa questi acquisti online di cui ho parlato prima, appunto, che vengono vendute sulle piattaforme in Russia. Ma ora è giunto il momento di ascoltare il vocione di Barry White con Baby We Better Try to Get It Together.

Facciamo sfumare Barry White e passiamo ad un brano che concluderà il Buongiorno Musica di oggi da Radio Studio X, frutto della collaborazione tra il cantante degli Human League Philip Oakey e il compositore italiano Giorgio Moroder, Together in Electric Dreams.

0: Il Buongiorno in Musica termina qui, sì, con Electric Dreams, o meglio Together in Electric Dreams, ma naturalmente continuate a seguire la nostra programmazione musicale. Auguro a tutti una buona giornata, grazie per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze, quelle di Radio Studio X, e non dimenticate di scaricare la nostra applicazione dal nostro sito. Da Sabrina ciao e al prossimo Buongiorno in Musica.
1: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 12, dove si segnalano rallentamenti per lavori in galleria tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo, in direzione Rosignano. Spostandoci sulla Fipilì in direzione mare, rallentamenti per un veicolo fermo o in avaria al chilometro 50 tra Montopoli Valdarno e Pontedera Est. Sulla stessa tratta, ma al chilometro 48 e 300, si è verificato un incidente. Prestare particolare attenzione. Per i cantieri notturni in A11, stanotte da mezzanotte alle 4, chiuso lo svincolo di Prato Ovest in entrata verso Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
5: A Radio Studio X sono le ore 11 e 3 minuti.
6: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. In the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 4 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipili, dove in direzione mare si segnalano 4 km di coda per un incidente al chilometro 49.300 tra Montopoli Valdarno e Pontedera Est, rallentamenti per curiosi in direzione opposta, in A12 rallentamenti per lavori in galleria tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano, incidente al chilometro 207 tra il raccordo di Rosignano e la barriera di Rosignano in direzione Genova. Per i cantieri notturni in A11 stanotte da mezzanotte alle 4 chiuso lo svincolo di Prato Ovest in entrata verso Firenze. In A1 venerdì sera dalle 20 alle 24 chiuso lo svincolo di Monte San Savino sia in entrata che in uscita in entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio!
4: Due minuti
5: estate!
4: Un libro.
6: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma, che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo. Una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio. I faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia. Si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo, di Stefano Boragini. Disponibile su Amazon.
1: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X fa

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipili, dove in direzione mare si segnalano 2 km di coda per un incidente adesso risolto al chilometro 49.300 tra Montopoli Valdarno e Pontedera Est. In A11 in direzione Firenze rallentamenti per una perdita di carico tra Alto Pascio e Montecatini Terme. Per i cantieri notturni in A11 stanotte da mezzanotte alle 4 chiuso lo svincolo di Prato Ovest in entrata verso Firenze. In A1 venerdì sera dalle 20 alle 24 chiuso lo svincolo di Monte San Savino sia in entrata che in uscita in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti.
4: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con...

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: A Radio Studio X sono le ore 13:59.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 direttissima in direzione Bologna, a causa di un veicolo in avaria, un chilometro di coda tra il Bivia 1 Variante e Aglio. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 casse a chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia dal chilometro 270 e 450 al chilometro 270 e 600. Chiudiamo con i treni per un guasto tecnico sulla linea tra le stazioni di Castiglion del Lago e Chiusi Chianciano Terme. I treni percorrenti la linea Firenze Chiusi potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni.
2: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
4: Buon mezzo. Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti.
5: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.
6: Vuoi vedere un po' di azione?
7: Sì, certo.
8: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
9: In the mix.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

La compagnia aereo disco di Radio Studio X e il comandante Massimo vi danno il benvenuto a bordo della musica e vi augurano buon viaggio.

Radio Studio X ha trasmesso Luxury Soul, 60 minuti di musica dance, mixata per voi. Appuntamento alla prossima settimana.

0: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.
1: Ciao, sono Steve Martin, volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your you just found it.
2: Dance Rotation con DJ Clever.
3: Il più bel DJ del mondo.
4: Simply Clever.

0: Dance Rotation. Con
1: DJ Clever,
2: il più bel DJ del mondo.
3: Simply Clever. Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza. Saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.
4: Dove la differenza è nella selezione.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Vuoi vedere un po' di azione?
2: Sì, certo. 3 DJ Kings in the mix. Su Radio Studio X.

0: Free DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino, sulla Fipili in direzione Livorno code tra Darsena Toscana Est e Livorno. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 casse a chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia dal chilometro 270 e 450 al chilometro 270 e 600. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: 2 minuti. Estate! Un libro.
5: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma, che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo, una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio, i faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo, di Stefano Boragini. Disponibile su Amazon.
6: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
7: Welcome to the world of rhythm.
8: Vuoi vedere un po' di azione?
9: Sì, certo.
0: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
10: Is that a problem? I can't fix it, because I can...

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori. Tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: Stai ascoltando Radio Studio X.
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma, che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo. Una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio, i faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo, di Stefano Boragini. Disponibile su Amazon. Radio

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Miko Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in

0: A Radio Studio X sono le ore 21 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
2: Radio Studio X. La musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
1: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Radio Studio X, la storia della musica con...

0: A Radio Studio X sono le ore 22 e 2 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Schemes su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance.

0: a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio I.
1: Il silenzio.

una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Radio Studio X sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Welcome to the world of rhythm.
3: Once upon a time, and even more so now, DJ Rafali, the king of the dance.
4: A massive boost.

0: Mix.
1: Ciao, sono Ryan Paris e voglio mandare un gran saluto a DJ Raffalli e a tutti gli ascoltatori di FBI.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings
2: su Radio Studio X, la storia della musica con

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
1: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
13: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
14: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

0: A Radio Studio X sono le ore 24 e 58 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
0: DJ Master Mix.
2: Your DJ has only just begun.
1: DJ Master Mix presenta Your DJ su Radio Studio X.
0: Radio Studio X. Your DJ. Ospite di oggi, DJ Carlo Bardini. Live al Techno Nation 2026.

speciali di Your DJ. Oggi in console, DJ Carlo Bardini, Techno Nation Live. Solo su Radio Studio X.

Era Your DJ su Radio Studio X. Ospite speciale della puntata di oggi, DJ Carlo Bardini live al Techno Nation 2026. Alla prossima puntata. Chiudi sessione. Arresta il sistema.